0: sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.
1: Azafady ara fa avy eto ankilogna fianara mba hitondra ny tarogno fa antarogna tokoa avy tolo magnana ela sala misingalako malay makenda salagna amorora agny lavitra ko tisa sinjo atia tany lavitra ko ny feo mety hifangaro alôgna e mba hitantara mba hisolo tena.